ogni po' duit ogni po' duit. Hai batu rana boga tu buka liat duit di nyanyi. Tadi nyanyi lagu galak-galak aja kena.